Ancora Valero e chi vedi qui sui sì. Ya bani misambere mo songi tero Gregorio Cobel. A chini chipe a fangero ya abu shia do tsimono mo yuchi udaye. A chere kapten chipe ya AS de Monaco. Yet kwerero Denis Zakaria. A chere mo songi chipe a Borussia Mönchengladbach mo yuchi udaye. Yet kwerero Nikon RPD. Facciamo solo GP a Manzenza Inter 2000 e Internazionale Inter Milano e Ferrero Manuel Akanji. Facciamo solo l'Odefte Equipe che non cagna e in season e in solo Jamal Equipe e Real Betis e Ferrero Riccardo Rodriguez. Facciamo solo l'Odefte Equipe che non cagna Mami Talemo Flel e in solo Jamal Equipe a Borgna Medici Italiani. Ma ci sono i tipi a Sandalon, mi ci vuoi dire sa? E tu a Ganzaka. Ma ci sono i tipi. Ma ci sono i tipi. E Oxbag, mi ci vuoi dire. E tu a Fabiano, Rueda. Ma ci sono i perotti con forse no, e tu guardi noi. Ma ci sono i piazze via, ma io c'è Spagna, Gibli di Sao, e se non ti siamo italiano, a ci dici più a Lune, mi dici in Francia, e tu qua, Lille, Lille, Lille, Blille, Molo, a l'Italia ne capisci, a un nostro mondo saremo, o Italia Kin, Monatia Kin. Grazie a Kin. Equipe di Argentina Nero. Equipe di Argentina. Grazie a Vita Emiliano Dibu Martinez. A ci ci piace il fiume di Uchi Guanjereza. Grazie a Vita Nicolas Tagliafico. A ci ci piace Olympique Lyonnais di Uchi Francia. Grazie a Sandro Martinez. Accine a Manchester United 2015 con Yereza. Accine a Cristiano Romero Kuti Kuti Man. Accine a Tottenham Hotspur 2015 con Yereza. Accine a Vitaleno Nahuel Molina. Accine a Atletico Madrid 2015 con Spagna. Accine a Leandro Paredes. Accine a Cipe. Accine a Cipe. E a Boca Junior Iwao Murugo con Argentina. Accine a Enzo Fernandez. A gente vai fazer esse vídeo com a Yereza. Vai tirar Alexis, Alexis Macalistel. A gente vai fazer Liverpool, vai tirar o Rodrigo de Paulo.

nukimese lero iye chimiro chirageze kamanse gatawa umutumwa wanje gakene utsekera ni usekane kugira ngo tuzo amukere nwa muntu umwe ndi mideni yitarero yitwa Fidel akimara mutse neza Argentine bayisezerenye we ni Portugal wasanze kabisa yitwa Fidel Kordan Shimimana atari ko eme nabonye yambaye umukenyero byari byagenze bite Yonsen or Wambi, wait. At the beef man, at the Tini Jean Claude, Mogasandre Nati, Tariga, Bissota, winners of Passi, at the Rosalero, at the Swiss, Tirinima, among a Kama Kama, Yahoo, Roman has a Kama. Obitero, what do you mean to wonder? At all your Makuro, but to Musigay, Mijira, fanatism. Atemkanya turazonoza n'amatiga Argentina ati yibwe na Messi. Yibwe ni kubibona. Yego gore fara za ti Messi mu bicu mu bicu. Yenge twa inosa. Ati mwana tetero ni tata tangima inosa. Ati Argentina biri kusara Messi na rotoro tibatere kamo. Bishima ti sama papa. Ati nguryamyo ati ni Alexandre. Mu ngomara za Argentina biri bibiri ati ravamo. Venga Tielosa At Macho Econana to the Bemechan, it was Claude Econa, you were here on the Rutsiro official At Messi Messi Messi Messi Trenda Sasa At Mission Continue Venga Imana, I met Argentine, Wolo, Motere Camo Venga Tero, Innocent, Tilkuma Brada Obita Epimak, At Manoteneza, Vasile Kunda, At Machan Gazapa Emanuele, At Argentine, we show Plans, today 10 zone, I'm still going to chant. Ati Mons Messi, Hatrick. Ati Nagoakura Kazanya to Hawaii, Oka Sansana. Omita, David. Ati Mugatsata Turari. Claude, and Turikumi. Enoch, Ati Lubafu, Eritayani. Inosa, Michiziguro. Ati Argentina, Telegram, Kavisimo Tanga, you know. E infatti mi notterò amici a comando che buca Lo sarei no, Jaden, Adam Ma ancora vai di Arina, va a correre la sciola con voi, Yahuye Ecco, ero a cama a rum una tocca mi credo Gli arrivi di come ci sei a hanga ha A caro un solo di più di Gassasafri, credo A caverino, gli itab di mano, i monsi